0: questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Dicono che

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.

le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

www.radiovicenza.com. Online, on air.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: 27 giugno, eccoci qua di nuovo a parlare di segni zodiacali. Ariete, il vostro partner richiederà la maggiore attenzione da parte vostra. Toro, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Gemelli, l'impulsività potrebbe condurvi su un sentiero sdrucciolevole, attenzione a non scivolare allora. Cancro, vi sentirete più dinamici e attivi del consueto. Leone, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Per la Vergine, non avete le idee chiare per prendere una decisione utile. Bilancia, nel vostro cielo i pianeti saranno in posizione favorevolissima. Per lo Scorpione avrete voglia di distrarvi e di evadere dalla routine, mentre il Sagittario dice le stelle saranno benevole e disposte a darvi una mano. Capricorno, siate più prudenti negli spostamenti e negli incontri sociali. Acquario, tirando le somme, la giornata risulterà assai positiva. Per i Pesci invece, diciamo, salute e forma fisica non presenteranno particolari problemi, quindi tutto bene. Io mi fermo qui anche in questo 27 di giugno con l'appuntamento dell'oroscopo che torna domani puntualissimo. Ciao ciao!
1: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: E dai che è sabato mattina, buongiorno, benvenuti, sabato 27 di giugno, 178esimo giorno del calendario. Un'occhiata al sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 20.50. E dai che si parte.
3: Eravamo

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Santa Arialdo di Milano e San Cirillo d'Alessandria.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 27 giugno del 1980, quando avveniva la strage di Ustica. Partito intorno alle 20 da Bologna, un 19 Itavia diretto da Palermo con 81 persone a bordo, di cui 13 bambini. Un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, scompare dai radar. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono ancora state accertate le cause che hanno portato al disastro del 19 Itavia. I compleanni VIP di oggi: facciamo tanti auguri a Gabriella Dorio, nata a Veggiano in provincia di Padova, ex atleta, medaglia d'oro nei 1500 metri piani alle Olimpiadi di Los Angeles 84. Buon compleanno anche a Fabrizio Miccioli, nato a Nardò in provincia di Lecce, è stato un calciatore simbolo del Palermo, nato nel 1979.

a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, 27 di giugno. Iniziamo dal 1463. Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini rimasti poi inalterati fino ad oggi. 1544, Cair Barbarossa tenta di conquistare Amalfi, ma non ci riesce grazie all'intervento di Sant'Andrea Apostolo, protettore di Amalfi. 1894, Carl Benz riceve il suo brevetto per il motore a combustione interna. 1967, il primo sportello automatico per il prelievo di contanti, il primo bancomat, viene installato a Londra, presso la Barclays Bank. 1991, inizia a Monaco il Dangerous World Tour di Michael Jackson.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te!

0: 27 di giugno, quella di oggi è la giornata delle micro, piccole e medie imprese. E con questo anche oggi siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon sabato e un buon fine settimana.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza, weekend.

0: Pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani e poi dalle 21.30 di domenica 28 giugno alle 5.30 di lunedì 29 giugno verrà chiuso appunto per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Dalle 22 di sabato 27 giugno alle 5.30 di domenica 28 giugno e dalle 22 di domenica 28 giugno alle 5.30 di lunedì 29 giugno verranno chiusi gli svincoli in entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia, sempre per lavori. Dalle ore 22 di oggi alle 6 di domani mattina la 4 Brescia-Padova verrà chiusa tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia a causa di lavori. È tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Niente, spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Giugno, eccoci qua di nuovo a parlare di segni zodiacali. Ariete, il vostro partner richiederà la maggiore attenzione da parte vostra. Toro, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Gemelli, l'impulsività potrebbe condurvi su un sentiero sdrucciolevole, attenzione a non scivolare allora. Cancro, vi sentirete più dinamici e attivi del consueto. Leone, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Per la Vergine, non avete le idee chiare per prendere una decisione utile. Bilancia, nel vostro cielo i pianeti saranno in posizione favorevolissima. Per lo Scorpione avrete voglia di distrarvi e di evadere dalla routine, mentre il Sagittario dice le stelle saranno benevole e disposte a darvi una mano. Capricorno, siate più prudenti negli spostamenti e negli incontri sociali. Acquario, tirando le somme, la giornata risulterà assai positiva. Per i Pesci invece diciamo salute e forma fisica non presenteranno particolari problemi, quindi tutto bene. Io mi fermo qui anche in questo 27 di giugno con l'appuntamento dell'oroscopo che torna domani puntualissimo. Ciao ciao!

0: questa nostra casa nuova.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: And brown eyes.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con.
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati, ancora un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle ore 22 di questa sera alle 6 di domani mattina verrà chiusa l'autostrada tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sabato 27 giugno in direzione Milano dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico una volta uscito a Verona Est proseguirà fino alla rotatoria della strada statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sulla 28 Portogruaro Conegliano. A causa del traffico intenso si verificano code tra Sesto Arreghene e Portogruaro in direzione del Bivio 4 e sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Con questo è tutto, ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: 27 giugno, eccoci qua di nuovo a parlare di segni zodiacali. Ariete, il vostro partner richiederà la maggiore attenzione da parte vostra. Toro, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Gemelli, l'impulsività potrebbe condurvi su un sentiero sdrucciolevole, attenzione a non scivolare allora. Cancro, vi sentirete più dinamici e attivi del consueto. Leone, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Per la Vergine, non avete le idee chiare per prendere una decisione utile. Bilancia, nel vostro cielo i pianeti saranno in posizione favorevolissima. Per lo Scorpione avrete voglia di distrarvi e di evadere dalla routine, mentre il Sagittario, dice le stelle, saranno benevole e disposte a darvi una mano. Capricorno, siate più prudenti negli spostamenti e negli incontri sociali. Acquario, tirando le somme, la giornata risulterà assai positiva. Per i Pesci invece, diciamo, salute e forma fisica non presenteranno particolari problemi, quindi tutto bene. Io mi fermo qui anche in questo 27 di giugno con l'appuntamento dell'oroscopo che torna domani puntualissimo. Ciao ciao!
1: L'oroscopo del giorno.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
2: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Vicenza. Weekend. Hits. Music.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: 22 alle 6, chiusura del tratto tra Verona Sud e Soave verso Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli in entrata di Verona Sud e di Verona Est, sempre verso Venezia. Lavori notturni anche sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30, completamente chiuso l'ingresso autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Auriago e Spinea. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Ma dove vai?
6: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
5: E ce la fai in un paio d'ore?
6: Certo! Vado a Confartigianato Persone.
7: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
5: Ma mica sei artigiana?
6: Non serve!
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: villain.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 10.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione sulla 4 Brescia-Padova per un incidente. Code tra Somma Campagna e Verano a Sud in direzione Venezia, rallentamenti con code tra l'innesso con la 21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia, sempre per traffico intenso. E per lo stesso motivo sulla 4 Venezia-Trieste, rallentamenti tra San Sino di Livenza e l'innesso con la 28 in direzione Trieste e code in entrata alla Tisana. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del Bivio 4, code per traffico sostenuto tra Sesto Arreghene e Porto Gruaro, e poi sulla 4 Venezia Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesso con la 13 e l'innesso con la tangenziale di Mestre. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Buongiorno Vicenza.
7: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend. Hits. Music. Now.
8: Che giornate molto calde, quindi bisogna fare attenzione, soprattutto voi che state lavorando, anche oggi, sabato 27 giugno. Buongiorno Vicenza Weekend, sono le 10:02, questa è Radio Vicenza, la radio dei vicentini. E io sono Martino Montagna con voi in diretta fino a mezzogiorno per darvi tante notizie, farvi ascoltare bella musica, con ospiti importanti e gli appuntamenti da non perdere in questo weekend in città e in provincia. Ma anche per ricordarvi che oggi 27 giugno è la giornata internazionale delle micro, piccole e medie imprese, che è stata istituita dall'ONU nel 2017 per valorizzare il ruolo proprio delle PMI nello sviluppo economico, nell'occupazione e nell'innovazione. E naturalmente bisogna dire che Vicenza è una delle capitali italiane delle PMI, quindi un saluto speciale ai piccoli ma grandi imprenditori, visto il coraggio che ci vuole in questo momento storico, che ci stanno ascoltando, e scommetto che molti di voi anche oggi sono in ufficio, sono in azienda. Buon onomastico Cirillo! Oggi è San Cirillo di Alessandria, uno dei più grandi teologi del cristianesimo antico, proclamato dottore della Chiesa. Ma oggi compiono gli anni anche gli attori Tobey Maguire, 51 anni, che è in pratica uno degli uomini ragno, no, per intenderci, e Isabelle Adjani, 71. Ma auguri anche a Raoul Bova, quello degli occhi spaccanti. Bocca mia, state zitta. Per lui 55 anni, ma il 27 giugno di 10 anni fa veniva a mancare invece l'indimenticabile Bud Spencer. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca da Vicenza e provincia? Ai noi, su tutti, la tragedia della pedemontana veneta, il gravissimo incidente nella galleria di Malo, costato la vita a Don Francesco Andreoli e al 16enne Alberto Fioretto, che erano diretti a Gardaland per il guest di Schio. La città ha reagito con profondo cordoglio, annullati gli eventi della festa del patrono, proclamato il lutto cittadino e organizzata una fiaccolata per lunedì sera in memoria delle vittime. C'è poi anche la testimonianza pubblica di Marco Turbian, che è il camionista di Tiene, che ha assistito alla tragedia. Dopo essere stato tamponato aveva ricevuto le scuse del prete, ma la sua tristezza è infinita, anche se ovviamente lui non ha colpe. Da Bassano ancora allarme per la truffa del falso messaggio telefonico. Un 28enne romano è stato denunciato per una sofisticata truffa basata sullo spoofing, con messaggi che simulavano comunicazioni da persone amiche per presunte spese odontoiatriche, inducendo la vittima a effettuare pagamenti fraudolenti. Praticamente 990 euro, costano sempre di più queste cure. Sono stati recuperati per fortuna i soldi. Bilancio della Guardia di Finanza di Vicenza in occasione del 252esimo anniversario del corpo. Le Fiamme Gialle hanno presentato il bilancio dell'ultimo anno e mezzo di attività, quasi 3.800 interventi e 400 indagini contro evasione fiscale in un anno e mezzo, 400 indagini, vuol dire una quasi una al giorno. Frodi, criminalità economica, intensa attività anche a tutela di cittadini e imprese. Ma questa mattina parliamo anche di un grande marchio motociclistico vicentino che in passato era glorioso e che ha fatto innamorare migliaia di appassionati. Ora le moto non si fabbricano più, ma c'è il raduno e c'è anche il museo. Stiamo parlando della moto Laverda di Breganze e il 12° raduno che avverrà la prossima settimana dal 2 al 4 luglio. Con noi questa mattina ci sarà Cristian Fracasso, del direttivo del Motoclub Laverda. Ma anche questa mattina a Radio Vicenza, nei nostri studi, tra pochissimi minuti avremo l'onore e il piacere di avere con noi un altro grande personaggio. Dopo Andrea Nardin, presidente della provincia, ospite la scorsa settimana, ci sarà con noi veramente un altro grande personaggio, niente meno che l'assessore del comune di Vicenza, Leone Zilio. Eh sì, e quindi con lui parleremo ovviamente di sport, dello Stadiumenti, ma anche dei grandi eventi estivi in programma in città e pure del Parco della Pace, ovviamente anche di tanto altro. E allora continuate tranquillamente a fare quello che stavate facendo, ma fatelo con il sottofondo musicale di Radio Vicenza e Buongiorno Vicenza Weekend, che parte con un brano stupendo. Che belli i brani di una volta, che avevano queste intro infinite che ti davano tutto il tempo di presentare le canzoni, come questa pietra miliare del rock. Sono i Talking Heads di David Byrne, che ieri sera ha incantato tutti con il suo concerto a Marostica. Perché questo deve essere il posto, This Must Be The Place, alle 10:06 in diretta su Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: 10:10 minuti in diretta naturalmente con Martino Montagna e questa mattina nei nostri studi abbiamo veramente il piacere e l'onore di avere con noi l'assessore allo sport e ai grandi eventi del Comune di Vicenza, Leone Zilio. Buongiorno assessore.
3: Buongiorno Martino e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora come sta o come stai? Possiamo darci del tu?
3: Assolutamente benissimo il tu. Io molto bene. E tu?
2: Grazie, molto bene. Il caldo si fa sentire, ma l'importante e andare avanti e trovare le soluzioni giuste, ovviamente un po' di aria condizionata, un po' di bevande fresche, qualche integratore e si va. Allora, come andiamo intanto? Perché sappiamo che tanto ti ringrazio perché insomma l'assessore di un comune importante come Vicenza ha tantissime cose da fare e quindi scegliere di essere con noi per una mezz'oretta, veramente ti ringraziamo.
3: Grazie, mi fa piacere
2: di cuore.
3: Molto di esserci.
2: Allora abbiamo dato la notizia prima di questo problema, no? Di questo allarme con le truffe e soprattutto quelle telefoniche con i messaggi che poi sono da parte di amici, ma in realtà questo amico è stato clonato e quindi non lo sa di essere lui a mandare il messaggio e magari chiede dei soldi per le cure odontoiatriche. Tu ne sai qualcosa perché qualche mese fa sei stato vittima, diciamo, di questa truffa e poi ti hanno seguito in tanti, tra cui anche il sottoscritto. Allora, com'è andata? Insomma, non è stata una cosa piacevole, immagino.
3: No, soprattutto perché oggi si lavora tanto col telefono, soprattutto chi fa l'assessore riceve tantissimi messaggi, tantissime mail e tante telefonate e ovviamente avere anche solo qualche ora al telefono bloccato è un problema, però fortunatamente è una cosa che siamo riusciti a risolvere in breve tempo, insomma, e tornare operativi.
2: Sì, sono disguidi, poi uno va bene, appunto riesce, torna operativo, però in realtà secondo me è un problema che sta diventando molto importante, voglio dire la polizia postale, il ministero degli interni, insomma un ragionamento su indagini un po' più forti bisognerebbe farlo.
3: Ma bisogna anche strutturarsi, io di lavoro faccio, punto sì. Di domanda, l'avvocato,
2: sì.
3: Collaboro con uno grande studio internazionale tedesco, siamo in 300 solo in Italia e abbiamo tutto un dipartimento di avvocati proprio che ci occupiamo di cyber security, cyber risk, okay. GDPR e quant'altro, perché oggi è un tema sempre più all'ordine del giorno il darsi una protezione, quindi prevenire queste problematiche, avere sistemi informatici ma proprio anche sistemi legali che blindano i privati, i cittadini, le società, le anche piccole e medie imprese che citavi prima, ed è diventato ormai fondamentale per tutti avere uno schermo, una protezione contro queste piccole e grandi minacce.
2: Leone Zilio, assessore allo sport del Comune di Vicenza, in diretta questa mattina su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza Weekend. La domanda ovviamente sullo sport, la prima cosa, potrei chiedere mille cose, ma insomma so che all'80% gli ascoltatori si aspettano di sapere qualche novità, se c'è, o comunque gli sviluppi per quanto riguarda il nostro glorioso stadio Romeo Menti. Allora, in questo momento com'è la situazione? L'accordo è stato rinnovato, però si parla di cessione o di acquisto, no, da parte della Nerossi Vicenza. Com'è la situazione?
3: Ma la situazione l'hai disegnata bene, l'hai fotografata bene, cioè siamo andati a una proroga della convenzione, è una convenzione per l'affidamento dei servizi dello stadio Menti, quindi la società, il Lane, gestirà lo stadio fino al 36-2028, quindi circa per
2: altri due anni,
3: al fine della stagione sportiva 2028. Però nel frattempo, diciamo, nulla vieta che arrivi una proposta al comune. Il comune, sia per la parola del sottoscritto che per quella del sindaco, hanno manifestato più e più volte la disponibilità a aprire un tavolo di confronto con la società per fare delle valutazioni più importanti sullo stadio, una cessione o una concessione a lungo termine, anche 99 anni, quello che deve essere, che consenta a un imprenditore di fare un progetto di respiro. Questo perché i comuni non fanno più gli stadi, cioè in tutta Italia il caso del comune che fa lo stadio non c'è più, o c'è laddove le amministrazioni che hanno governato i PNRR abbiano fatto intrapreso delle scelte importanti di, diciamo, con economie importantissime che devono arrivare dal, che dovevano in quel caso arrivare da, da fondi europei sullo stadio Menti,
2: okay.
3: Sullo stadio in generale, scusate, per ogni altra diciamo iniziativa che riguarda gli grandi impianti sportivi, quindi sì. Gli stadi a oggi sono sempre i privati importanti, sì. O che creano un pool o che hanno alle spalle dei fondi e che fanno una valutazione sullo stadio. Su questo la proprietà ci sta facendo un ragionamento, ha anche aperto e l'hanno dichiarato pubblicamente una call, una ricerca sul mercato per cercare altri imprenditori, quindi per allargare le fila di persone intenzionate a investire sullo stadio Menti, perché di fatto la piazza di Vicenza è una piazza appetibile, cioè a oggi lo stadio ha una capienza di 13.000 persone che sostanzialmente, a prescindere dalla categoria, quest'anno siamo in B. L'anno scorso eravamo in Lega Pro, ma comunque anche in Lega Pro, e nonostante la stagione sfortunata di, sì. dell'anno scorso con la finale dei playoff persa con la Carrarese,
2: la grande delusione,
3: si apre la campagna abbonamenti e si fa il nuovo record, quindi è una piazza veramente che sente il calcio, è una piazza che a prescindere dall'A o dalla B sì. fa il tutto esaurito, e quindi è una piazza che da una, si chiama revenues, quindi un'entrata importante anche del ticketing, della campagna abbonamenti, dal singolo titolo che viene venduto partita, e che genera un cash flow, quindi un'entrata importante per chi vuole e può gestire uno stadio.
2: Quindi diciamo che per voi il Diesel Stadium potrebbe andare bene, quindi di proprietà naturalmente della Nerossi Vicenza e quindi comunque indirettamente Renzo Rosso, l'esempio arriva insomma da Bergamo con l'Atalanta e il meraviglioso stadio, Gavis Stadium, però Rosso ha già detto che per sistemarlo bene, per insomma farlo diventare un bel stadio moderno, ci vorrebbero 100 milioni di euro. Io personalmente, insomma, la vedo un po' una cifra un po' gonfiatina, insomma, perché con 100 milioni quasi quasi lo abbatti e lo ricostruisci. Però è chiaro che forse in questo modo si fa capire che, insomma, Diesel magari da solo non ce la fa, Rosso non ce la fa, e quindi dice, beh, poi ci vogliono parecchi soldi. Ci sono già comunque, da quello che si sente, degli abboccamenti abbastanza importanti.
3: Ma è un momento per il quale sicuramente la proprietà che ha fatto un salto di categoria e quindi vedrà la squadra giocare in Serie B può avere una propensione maggiore rispetto a quella che aveva le scorse stagioni. Dall'altro, guarda, ho partecipato da poco a un convegno, perché poi io di lavoro faccio sì. l'avvocato sportivo, e quindi mi continuo a interessare anche di queste tematiche, sia come assessore sia proprio per interesse personale.
2: Ok.
3: E ho visto proprio un esempio delle slide proiettate su quello che è lo stadio dell'Atalanta.
2: Sì.
3: E il tema è ovviamente che gli stadi, per avere un business plan, per avere un piano imprenditoriale che permetta a chi li gestisce, a chi li ha in proprietà, in concessione e quant'altro, di stare in piedi sostanzialmente, di arrivare a un pareggio di bilancio, di generare un piccolo utile, insomma di non rimetterci soldi, che è quello che nessun imprenditore vuol fare,
2: certo.
3: Per quanto possa questo avere
2: non
3: le spalle
2: non c'è nessun
3: larghe.
2: Francescano come imprenditore.
3: È lo stadio non sta in piedi economicamente solo con il calcio, solo con la partita che si gioca ogni 2 settimane, e su questo avevo sentito parlare l'amministratore delegato dell'Atalanta, che peraltro è un vicentino, un avvocato, Andrea Fabris,
2: sì.
3: Che diceva che quest'anno nello stadio dell'Atalanta sono stati fatti 120 eventi.
2: Vero.
3: Quindi uno stadio che vive ogni 3 giorni.
2: Sì.
3: Ogni 3 giorni ospita un evento, che
2: non
3: sia
2: solo di calcio,
3: delle cene aziendali, dei concerti, delle partite di calcio dell'Atalanta, ma anche delle partite di calcio, diciamo, non di prima fascia, di primissima sì. fascia, ma sostanzialmente uno stadio che continua a vivere con un impianto commerciale
2: sì.
3: a 360 gradi che gira attorno alle mura perimetrali di un impianto sportivo. Chi può farlo meglio di Rosso? Questo io penso nessuno, e quindi bene che lui abbia dato là questa iniziativa, e nessuno come lui può saper cogliere delle opportunità imprenditoriali e anche saper precettare altri imprenditori che vogliono legarsi a lui. Quindi speriamo che riescano. Su questo devo dire il comune è pronto, gli uffici che devono essere coinvolti ci sono sensibili, conoscono l'esigenza della città che da anni e anni che manifesta la voglia di avere uno stadio nuovo. Ricordiamo, Stadio Menti ha 90 anni. Ogni volta che ci si mette le mani è un bagno di sangue. Oggi l'apertura la riapertura dopo 16 anni della Curva Azzurra è un intervento che ha fatto il comune, che è costato molti soldini. Adesso c'è un progetto invece della società, piccolino, che è quello di ridare più capienza in Curva Nord, quindi limitare un po' lo spicchio del tifo ospite, che non viene limitato numericamente dai regolamenti delle infrastrutture della Lega di Serie B, e permetterebbe di avere qualche centinaio, se non qualche migliaio, di posti in più, e quindi già potremmo avere uno stadio da 15.000 posti, insomma.
2: Bene, questa è una bella notizia. Per la Serie B siamo praticamente a posto, c'era qualche problema con gli impianti di illuminazione, ma anche quello è risolto.
3: Ma sì, cioè lo stadio Menti è uno stadio che ha 90 anni, quindi è inutile raccontare bugie, ha delle criticità. Però sono usciti i delegati della Lega di Serie B, che sono quelli delegati criteri infrastrutturali, si chiamano. Hanno verificato assieme ai tecnici del comune, assieme alla società, l'impianto, ed è un impianto che sostanzialmente va bene. Hanno richiesto qualche intervento, sala stampa, un'area press, quindi un'area per le appunto interviste appena fuori dal campo, una verifica sull'impianto illuminotecnico, cioè verificare che le torri faro scaricassero il lumen, quindi la luce necessaria in campo per garantire una visibilità, e poi tutto sommato altre criticità non ce ne sono. Quindi ma il comune è mezzo gaudio, però devo dire che lo stadio Menti, per quanto vecchio, è un impianto che è giudicato sostanzialmente a norma e ben visto dalla Lega di Serie B.
2: Va bene, quindi insomma lasciamo comunque a Renzo Rosso le sue trattative, le sue telefonate per cercare, quindi
3: tutti con una consapevolezza che lo stadio rimane lì dov'è, cioè nel senso la città, il comune, l'amministrazione lo vuole lì, e soprattutto lo vuole il tifo. È uno stadio in città, e devo dire che negli ultimi anni, rispetto alla tendenza che si è generata qualche lustro fa di spostare gli stadi fuori dalle città, è una tendenza che sta venendo un po' meno anche in ambito proprio europeo, e quindi dobbiamo cercare tutti assieme di fare uno stadio nuovo, ma di tenerlo lì dov'è.
2: Va bene, allora Leone Zilio, noi facciamo una piccola pausa anche musicale adesso, appunto riferendosi al fatto che bisogna telefonare ma non bisogna dirsi addio. Per Renzo Rosso è il nuovo stadio, quindi la nostra mattinata prosegue alle 10:23 minuti. Tra poco torneremo con l'assessore allo sport e i grandi eventi del comune di Vicenza, Leone Zilio, ma adesso c'è Neck e la sua Se telefonando.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now. Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
19: Psst. Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
19: Io invece sì.
20: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
19: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Sono le 10:32 minuti, siamo sempre insieme, Martino Montagna, Radio Vicenza fino a mezzogiorno e questa mattina in studio con noi c'è l'assessore allo sport e ai grandi eventi del comune di Vicenza, Leone Zilio. Ciao Leone, allora tutto bene?
2: Bentornati, buongiorno.
0: Tutto a posto, bene, la prima fase l'abbiamo superata e adesso entriamo, abbiamo parlato dello stadio, dello sport e adesso parliamo invece degli eventi, parliamo dell'estate vicentina 2026 e magari, perché no, anche della Notte Bianca che 4 a luglio lei arriva, è vero? Con 3 giornate, mi pare, 3 serate.
2: Non a luglio ma a settembre quest'anno la Notte Bianca.
0: La Notte Bianca a settembre, guarda un po' che novità fantastica. Bene, bene, bene, bene. Come mai questo spostamento?
2: Ma in realtà un tema è una richiesta degli organizzatori, nel senso che vedi le temperature che ci sono in esterna. A luglio si cerca di creare anche sempre una partnership con i commercianti, perché il primo weekend di luglio è il primo weekend dei saldi, però anche la Confcommercio stesso rappresenta al comune organizzatori che non è facile con 40 gradi far arrivare le persone in centro storico.
0: Ecco, è vero.
2: E quindi si è deciso un po' congiuntamente di spostarla a settembre, dove le persone rientrano dalle ferie, c'è un po' più temperature sopportabili e c'è un po' più predisposizione all'acquisto, insomma è un dato che abbiamo riscontrato tutti quanti.
0: Ci sono già tanti eventi però a settembre, perché per esempio il festival in Piazza dei Signori con la musica, tanti concerti, tanti nomi tra l'altro molto importanti della musica italiana e internazionale, ma poi c'è anche la festa degli 8.
2: Sì, settembre è un mese ricchissimo di eventi, si parte con il Vicenza in Festival,
0: sì,
2: che citavi tu, quest'anno abbiamo veramente bei nomi, da Arisa, Madame, abbiamo Elio Le Storie Tese, abbiamo Max Sangioni e insomma tanti altri, sono 6 serate organizzate. Poi abbiamo il V-Off, quindi il fuori fiera dell'oro, e quest'anno sono veramente contento di quello che presenteremo, perché è un bel programma ed è un programma che tiene sempre conto di tante dinamiche in città dei giovani, perché facciamo arrivare tante scuole alla sala Palladio all'interno di IEG per spiegare le prospettive future che ci sono sul lavoro nel mondo orafo. È un evento che tiene conto della cultura, perché attiviamo tante sinergie con l'assessorato alla cultura, al turismo, ai musei e facciamo vivere tanti spazi culturali. È un evento che guarda anche al commercio, perché creiamo veramente tante partnership col mondo dei commercianti e creiamo dei golden event, li chiamiamo, quindi per far vivere anche le singole realtà commerciali. Dopo il fuori fiera?
0: Sì, ma tra l'altro aspetta, la fiera. Credo proprio a settembre dovrebbe essere pronto, inaugurato il nuovo padiglione, quindi la fiera veramente si amplia e si migliora anche da un punto di vista logistico.
2: Stanno facendo le corse per chiudere questo cantiere dovrebbero farcela, quindi quest'anno deve essere veramente una grande fiera dell'oro, di settembre.
0: Allora, torniamo alla Notte Bianca. A settembre, ma che giorni?
2: A settembre sarà il weekend del 20-21-22, forse sbaglio qualcosa, guardo l'agenda.
0: Andiamo un po' avanti, quindi insomma, Notte Bianca.
2: Guarda, adesso non ho il calendario degli eventi sotto mano, ma io penso che da fine agosto a fine ottobre non ci sarà un weekend libero di eventi in centro storico, perché c'è la Notte Bianca, poi c'è il Vicenza in Festival, poi c'è il Fuori Fiera dell'Oro, poi c'è il V-Wine, poi c'è la Via dei Berici.
0: E
2: insomma, chi più ne ha, più ne metta, sono veramente tanto e veramente belli. Abbiamo sempre i mercati, che devo dire l'assessorato al commercio lavora benissimo. Questo weekend andate in Campo Marzo, perché c'è il Lumen Festival, che ha aperto la settimana scorsa, quest'anno bellissimo, con una trasmissione radio, quindi siamo in radio, parliamo di radio, trasmissione
0: Radio 2
2: storica e Caterpillar di Rai Radio 2. Devo dire, abbiamo avuto il Cater Raduno che ha portato veramente tante persone da tutta Italia e anche qualcuno anche da fuori Italia, appassionati di questa trasmissione che è sempre stata storica, insomma, di Rai Radio 2.
0: È da una vita che c'è questa trasmissione, quindi veramente è fatta molto bene.
2: Anche, ospitata dal Lumen Festival, e devo dire sempre lunga vita alle feste rock vicentine, che sono, scoprono i talenti, lanciano i talenti musicali, e poi se andiamo a vederci negli anni chi ha suonato nei vari festival della città, vediamo che poi tanti arrivano a Sanremo o insomma prendono i primi posti degli album, e su questo sempre grazie agli organizzatori. territorio.
0: C'è anche il Jamming Rock Festival, vero?
2: C'è anche il Jam Rock al Parco delle Fornaci. E devo dire che questi stanno diventando un po' perdendo l'anima di feste rock. Ma perché? Perché stanno diventando di fatto dei grandi eventi, cioè sono eventi che superano abbondantemente le 5.000 persone nella singola serata di presenze. E quindi
0: sì, sì, anche lì ho visto bei nomi, Tony Pitoni, Sud Sound System, quindi veramente da non perdere, insomma, sì, anche quell'evento.
2: Tanti che mi scrivono e mi chiedono: sono esauriti i biglietti, come facciamo? Purtroppo abbiamo dei limiti di capienza, abbiamo dei piani di sicurezza, piani di emergenza che vanno rispettati, perché certo, vive grandi eventi, viva le tante persone, sempre tutto però con un requisito che è primario e fondamentale: l'evento deve avvenire in sicurezza.
0: Allora, la tua terza delega dopo quella dello sport, dopo quella dei grandi eventi, non è da meno, perché è dedicata esclusivamente al Parco della Pace, quindi il parco è tuo, lo gestisci tu, apri, cancelli, chiudi. No, dai, come sta andando con il Parco della Pace? Anche lì ci sono state tante belle manifestazioni. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi?
2: È una sfida bellissima quella che mi ha dato il sindaco a inizio mandato del Parco della Pace, perché il Parco della Pace è grande 63 ettari. Per quantificarvi 63 ettari, io porto sempre un esempio: sono 90 campi da calcio messi in fila. È un parco stupendo che siamo riusciti a inaugurare al 27 di settembre dell'anno scorso, dopo oltre 10 anni di cantiere, quindi un passaggio di 3 amministrazioni. Ci hanno lavorato 3 sindaci, 3 assessori, e anzi tanto personale, quindi su questo ringraziamo il settore ambiente che collabora con me, o con il quale io collaboro, forse è meglio dire, su questa progettualità, perché siamo riusciti ad aprirlo. È una sfida costante, perché è un parco che, viste le dimensioni, ha tanti costi. Abbiamo e stiamo studiando un modello di governance, quindi gestionale, di questo parco, però c'è un dato che è fortissimo: le varie amministrazioni si sono sempre concentrate su chi gestirà il parco, e anche noi l'abbiamo fatto. Il 27 di settembre l'abbiamo inaugurato, dal 27 di settembre il gestore chi è? È il Comune di Vicenza. E il parco sta andando veramente molto molto molto bene, siamo molto contenti, ci sono tantissime le persone che ci vanno, è diventato un po' il posto della passeggiata, della corsa, del giro in bici.
0: Ecco, ma la curiosità, quindi lì si può entrare, non ci sono biglietti da pagare?
2: Assolutamente no.
0: Quindi è libero.
2: Questi giorni è aperto dalle 8 alle 22 di sera, quindi si può andare a passeggiare anche dopo cena, quando cala un po' la temperatura, anzi è un luogo che climaticamente, nelle ore un po' più tardi, visto il tanto tanto verde che c'è all'interno, è molto favorevole per la passeggiata, perché le temperature si abbassano, ed è un posto perfetto per tre temi: l'ambiente, l'attività sportiva, lo stare all'aria aperta, fare un po' di jogging, fare una passeggiata, farsi un giro in bici, e l'altro è un contenitore di eventi. Non di tutti gli eventi, perché per arrivarci via Sant'Antonino è una via che soffre il traffico veicolare ordinario, ma se si strutturano come abbiamo fatto oggi grandi eventi con una mobilità sostenibile, devo dire che la risposta è veramente ottima.
0: Senti Leone, sono le 10:41 minuti, so che tu hai tante altre cose da fare, quindi ti lasciamo. Naturalmente ti ringraziamo, però prima ti volevo chiedere una cosa, anche a livello personale, perché avete superato come amministrazione i 3 anni, quindi avete già fatto il giro di boa, ve ne restano altri 2. Allora dimmi la sincera verità, l'esperienza che stai attraversando da assessore comunale con deleghe, abbiamo detto, importanti, è un'esperienza come te l'attendevi, come te l'aspettavi, o insomma dici ma insomma mi aspettavo una cosa diversa, oppure mi aspettavo una cosa peggiore invece è bellissima?
2: Ma parto da una considerazione, che io sono un fortunato della politica, nel senso che mi sono candidato la prima volta poco più di 3 anni fa, un po' per gioco, un po' perché credevo molto e credo tuttora molto nelle capacità del nostro sindaco, e perché volevo supportarlo e perché avevo già lavorato su tanti eventi in città, in quel caso come professionista, e perché amo la mia città, cioè nel corso della mia carriera professionale ho ricevuto un po' di offerte interessanti per andare, spostarmi di città, per andare all'estero, per fare esperienze oltreoceano, ma alla fine vedo che io qui sto bene, la città mi piace, è il luogo dove sono nato, dove vivo e dove voglio vivere, quindi ho deciso di mettermi in gioco.
0: Quindi bilancio positivo?
2: Bilancio positivo ti dico anche perché, sì, perché mi sto divertendo un sacco e penso che questo sia fondamentale, perché è un lavoro che non finisce mai, è un lavoro dove ieri sera sono andato a dormire alle 2 di notte, questa mattina alle 7 rispondevo ai primi messaggi, ed è un lavoro dove se la fatica supera il divertimento, allora secondo me vuol dire che uno ha finito la benzina. Io devo dire, mi sto divertendo veramente tanto. Ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo, ci sono delle cose che mi piacciono meno, ma me le faccio piacere perché è il lavoro da amministratore pubblico e anche questo.
0: Va bene, allora noi ti auguriamo ovviamente di continuare in questo modo, con anche una parte importante di divertimento. Però sai che, non so se lo sai, ma te lo dico io, chi viene in studio qui a Radio Vicenza deve pagare pegno e ci deve dire qual è la sua canzone preferita o il suo cantante preferito, ci deve spiegare perché e ci deve anche presentare la canzone.
2: A me piace molto l'artista Bob Dylan, perché è un artista trasversale che ha sempre fatto una grande musica, ma ha sempre parlato di tanti temi, di valori, di cultura e di diritti civili. C'è una canzone in particolare che mi piace tanto, che si chiama Hurricane e che parla di un pugile e di una storia vera. Si chiama Rubin Carter, detto Hurricane, appunto l'uragano. Okay. E, nell'America del razzismo degli anni 60-70, lui è un pugile. C'è anche un bellissimo film, peraltro.
0: Sì, esatto, stavo per dire, c'è stato un film anche.
2: Che si gioca la possibilità.

0: perché conosce il libro che scrive questo Rubin Carter, che si chiama Il sedicesimo round, e alla fine è una storia perché è bella, perché alla fine il pugile viene insignito comunque della possibilità di diventare campione del mondo, anche se di fatto non lo è mai stato formalmente sul ring, ma lo è stato sostanzialmente per la lotta più importante che ha fatto, insieme in questo caso a Bob Dylan, sul riconoscimento dei diritti civili di tutte le persone,
1: diciamo un titolo postumo. Allora io ringrazio veramente Leone Zilio, l'assessore al Comune di Vicenza per lo sport, grandi eventi, Parco della Pace. Tu hai capito che qui le porte sono aperte, Radio Vicenza ovviamente, per riaverti in studio, per parlare, per avere gli ultimi aggiornamenti, e naturalmente adesso ti lasciamo con Bob Dylan, però un Bob Dylan con un altro pezzo molto bello anche questo, che è ovviamente ripreso, comunque bellissimo, Knocking on Heaven's Door. Grazie Leone, ti aspettiamo ancora.
0: Grazie Martino, grazie per l'invito e buona giornata a tutti quanti.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 334-504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Buongiorno Vicenza!
7: Buongiorno Vicenza!
6: Weekend!
8: I took a pill and had a dream.
9: Yo también.

0: slow down the beat.
1: Madonna e Maluma con Medellin, un brano di qualche anno fa in diretta qui a Radio Vicenza.
2: Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
4: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
1: Per ricordarvi che mancano pochi minuti alle 11 e che successivamente, fra un 5-6 minuti, avremo una sorpresina in diretta qui a Radio Vicenza per la nostra mattinata con Buongiorno Vicenza Weekend, per sapere un po' di itinerari turistici, qualche meta magari non così famosa per le vostre vacanze e poi anche per conoscere un po' il calendario di serate speciali nella nostra città e nella nostra provincia. E adesso torniamo indietro nel tempo, perché arrivano gli Eurythmics con It's Alright.
5: Radio Vicenza, remember, remember.

0: music. Hit music. Sounds like this.
1: Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Buongiorno Vicenza.
6: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
7: Sì, la radio che parla di te, ma parla anche di luoghi, di eventi, di ospiti. E a proposito, adesso abbiamo una piccola sorpresa, perché vogliamo parlare di eventi, di concerti, di serate, eccetera, eccetera. Ma vogliamo parlare anche di luoghi magari dove andare in vacanza, perché insomma, ormai ci siamo, perché so che qualcuno di voi lo è già in vacanza, però magari ancora siete lì, qualcuno ha già prenotato, ma siete lì che state un po' pensando cosa fare, dove andare, eccetera, eccetera. Allora, il consiglio lo possiamo chiedere a un nostro grande amico. Pensate che uno che non sta mai fermo. Cioè, hanno provato a incatenarlo, hanno provato a mettere Lucchetti in casa, ma lui non sta mai fermo, è sempre in giro. E si chiama Orazio Voice. Ciao Orazio.
8: Ma che presentazione che mi hai fatto stamattina, mamma mia. Una
7: sì,
8: cosa.
7: Però è vero che non sei mai fermo. Basta
8: diciamo
7: seguirti.
8: Ogni mattina quando apro gli occhi devo trovare il modo di dare un senso alla giornata. Ecco, questo è il mio mood, sì. Per cui ogni giorno deve essere vissuto al meglio.
7: Ho capito io, ma uno guarda i tuoi profili Facebook oppure Instagram, alla mattina ti trova al lago. Primo pomeriggio sei al mare e poi alla sera sei in montagna, insomma.
8: E di notte faccio serata con esatto. I nostri amici notturni. Va bene.
7: Senti,
8: certe volte riesco a vivere 3 o 4 giornate in una, per cui
7: bene,
8: mi riesce bene e sono contento di questo.
7: Se ce la fai, bravo, veramente bravo.
8: Finché ce la faccio.
7: Sei appena tornato da una bella vacanzina in moto con luoghi un po' particolari che non sono le mete italiane più famose, tipo che ne so, la Sicilia, la Puglia, la Sardegna, ma sono luoghi però molto belli, potrebbero essere come dire un piccolo
8: uno spunto.
7: Esatto.
8: Dove sei stato? Che allora sono stato 14 giorni sulle 2 ruote e, assieme alla moglie mi ha girato e abbiamo fatto il centro Italia e la parte diciamo quella meno conosciuta, ma sicuramente molti ascoltatori la conoscono. Saranno bene, però per noi che siamo qua del Veneto siamo più portati anche per nostra vicinanza ad andare, che ne so, a Jesolo piuttosto certo. Che a Caorle, piuttosto che a Sottomarina, piuttosto che Bibione, mentre la parte del Tirreno, la parte diciamo relativamente un po' più lontana, perché ci sono gli Appennini che
7: quindi,
8: si dividono
7: dalla parte di là
8: sì. Ecco, e non l'avevo mai diciamo così frequentata. Sì, uno ci passa, magari ci passi con la macchina, sono stato, che ne so, a Grosseto, sì, ci sono passato, però ho visto il casello di Grosseto e però no, non ho mai visitato Grosseto, non ho mai visto, ecco, e mi sono fatto praticamente consiglio veramente a chi ha anche un po' di spirito di avventura di provare queste zone. Allora, dico velocemente quello che ho il tour che ho fatto, visto che ho l'occasione e magari qualcuno potrebbe prendere spunto e ripeterlo, perché ve lo consiglio veramente. Ho passato 13 giorni, 14 veramente da sogno.
7: Sì, facci invidia, bravo.
8: Allora siamo partiti e abbiamo fatto 3 giorni al lago Trasimeno, che comunque ha il suo fascino, e poi eravamo a Castelbuono del Lago. Ho visitato il paese di Giovanotti, Cortona, dove che lui hanno detto non è possibile diciamo andare a trovare Giovanotti fisicamente, perché anche perché in questo periodo è in giro per il mondo, per l'Italia, per i concerti, però diciamo ha una specie di tenuta, una cascina dove vive, e molto bella Cortona, da consiglio. E poi abbiamo fatto le terme di Saturnia, venendo verso, diciamo, il Tirreno, e anche lì molto, molto particolari, perché insomma ci sono queste cascatelle di acqua un po' sulfurea, un po', sì, dove appunto le persone vanno lì, fanno questi bagni. Poi tra l'altro temperature eravamo sui 37-38 gradi di temperatura dell'acqua.
7: Bello.
8: Qui sì,
7: tutto uno praticamente. Tutto uno,
8: si cotto. E poi praticamente è finito queste, diciamo, questi due giorni. Ci siamo trasferiti in quel di Orbetello, anche lì molto bella la zona, diciamo, di Orbetello, dove c'è una specie di laguna, perché Orbetello ha una specie di, sono due strisce di sabbia naturali che collegano il Monte Argentario.
7: Sì.
8: Il Monte Argentario è molto noto per, diciamo, le proprietà danarose che hanno investito in questa, in questa, in questa zona.
7: Dei grandi, ricchi e potenti del mondo, praticamente.
8: Non so, mi dicevano, ecco, tipo, che ne so, la regina d'Olanda piuttosto che adesso non so, mi pare o i Versace o Tifone o chi ci fosse, hanno delle ville in questa zona, e praticamente lì c'è proprio, ci sono addirittura, pensa Martino, ci sono delle strade che non vengono neppure manutenzionate, perché non c'è l'interesse a far passare i turisti. I turisti da quelle strade non passano, perché ci sono i proprietari di queste, diciamo, mega ville, che loro arrivano o con l'elicottero o con lo yacht,
7: e quindi non hanno il problema della strada messa male.
8: Non hanno il problema della strada, e di conseguenza le strade sono, in certi punti sono abbastanza malmesse, diciamo, ecco. Quando sarò più ricco prenderò anche un pezzo di Argentario e magari vado in elicottero.
7: Bene, allora ricordati degli amici, ma ricordati, caro Orazio, che le vacanze prima o poi finiscono per tutti.
8: Sai che io passo la vita in vacanza ultimamente, no?
7: Però so che invece stasera sei di lavoro, perché la tua tournée con Dancer Generation
8: non è mica finita, perché poi così finisco velocemente, perché magari posso annoiare qualcuno. Abbiamo fatto poi altri 5 e lì Argentario abbiamo visitato anche l'isola del Giglio, molto bella, molto bella.
7: Isola del Giglio.
8: E poi abbiamo fatto altri 5 giorni invece in quel di Piombino, che normalmente non è che sia conosciuta come località turistica particolare, però da Piombino, come sai, ci si è di fronte per i Betaia all'isola d'Elba. E lì abbiamo fatto un bellissimo tour in moto di una giornata che veramente mi ha lasciato dei ricordi, dei paesaggi, degli scorci incredibili.
7: Quindi lo consigli a tutti,
8: lo
7: un
8: consiglio,
7: bel
8: lo
7: giro.
8: Consiglio, bel giretto.
7: Ecco, ma torniamo a noi, torniamo nella nostra bella città, nella nostra splendida provincia. La tua tournée, si diceva, di Dancer Generation sta andando alla grande, e so che questa sera sei in un bel posticino che forse magari fa un po' più freschetto che non città.
8: Esatto. Per consigliarlo anche ai nostri amici ascoltatori, siamo in quel di San Pietro Mussolino, nell'alta valle del Chiappo, dove ci sono anche le vasche delle trotte, ci sono, e c'è questo evento, questa sagra, diciamo, e noi siamo lì con Dancer Generation, con i Vintage People, con Mirko Manero e Boogie Dancer, e Walter Santolini, Nico Pensari, Radio Vicenza e il nostro Orazio Voice, che vi terremo compagnia se avete voglia di passare. Sicuramente sarà più fresco che lì in studio, questo ve lo posso garantire.
7: Diciamo che almeno questo è un fresco un po', come dire, artificiale. Là invece è un bel freschetto, e ne approfitto per salutare il sindaco, il mio amico Gabriele Tasso, che ha il suo bel da fare in quel piccolo comune, comunque ben gestito. Allora, caro Orazio,
8: bene,
7: ti ringrazio veramente per essere stato qui con noi. Naturalmente stasera tutti a San Pietro Mussolino, e poi invece gli altri venerdì con il tuo appuntamento musicale su Radio
8: ovviamente
7: Vicenza.
8: Ovviamente lo disco Generation il venerdì sera, c'ero anche ieri sera.
7: Come sempre, alla grande. Alla grande.
8: Ciao a tutti, amici ascoltatori. Ciao Martino, grazie. Buona giornata, buon sabato a tutti. Ciao.
7: Grazie Orazio. E allora adesso il nostro programma prosegue. Abbiamo parlato di festa, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di ritmo. Hit it. E allora eccoci alle 11:11 minuti con i Black Eyed Peas e la loro Hit It su Radio Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si registrano code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso sempre in direzione Venezia tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori e code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico sostenuto tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste e code in entrata allo svincolo di Latesana. Invece sulla 4 Venezia-Padova sempre per traffico si rallenta tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
2: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
3: Summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Giacomo.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
3: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
4: Pienza in me era l'ultimo successo, comunque l'ultimo brano di Sfera e Basta e Fade della nostra mattinata alle 11:18 in diretta su Radio Vicenza con Martino Montagna, come sempre fino a mezzogiorno. Allora, vi ricordo che alla mezza avremo un altro ospite che ci parlerà di moto, moto che si facevano, si fabbricavano fino a qualche tempo fa a Breganze, una casa motociclistica davvero bella, importante, che però purtroppo non fa più moto, ma c'è il motoclub e c'è anche soprattutto il museo e il raduno che si terrà la prossima settimana, ne parleremo. Ma per quanto riguarda invece gli eventi di questa settimana, ve lo dico subito, in provincia e in città tra oggi e domani gli eventi, le feste, le sagre, le fiere, eccetera eccetera, sono 462. No, stiamo scherzando, però sono tantissime, e allora abbiamo deciso di ricordarne un pochino adesso e un pochino tra poco, magari un po' più avanti della nostra mattinata. Partiamo subito con i nostri grandi amici di Santo Mio di Malo, perché fino a domani c'è la festa del toro allo spiedo, protagonista naturalmente il celebre toro allo spiedo cotto per oltre 15 ore, quindi qualcosa di fantastico, accompagnato da piatti della tradizione e stand gastronomico. Poi invece in città, piazza della città con Vicenza, piazza dei signori si trasforma in un villaggio del gusto con 10 pizzaioli, quindi pizza in piazza, degustazioni, masterclass, laboratori e musica dal vivo. Scendiamo, andiamo un po' in provincia, nella Basso Vicentino c'è la Sagra di Nanto, ogni sera si gustano specialità a base di olive e tartufo locale, oltre a piatti tipici veneti e grigliate. Volete qualcosa di diverso? Allora ad Arcugliano c'è la festa della bruschetta, bruschette classiche, gourmet, cucina tipica, birra artigianale, eccetera, eccetera, eccetera. Monte di Malo, quindi andiamo un po' più su, Naturalmonte, festa immersa nella natura con escursioni, cucina tradizionale e serate musicali. Poi invece c'è la sagra anche di Rozzampia, il menù propone gnocchi, bigoli, grigliate e vabbè, e via discorrendo. La festa quindi con la Sagra Dea Sardea a Barbano, che prosegue come la scorsa settimana, protagonista il pesce con sarde preparate in diversi modi, baccalà, primi piatti e fritture. E ancora Sagra di Lovara di Trissino, da non perdere gli gnocchi con la fioretta. Chiudiamo questa prima tranche con la Sagra dei Santi Pietro e Paolo a Monticello Conte 8, si va avanti fino al 30 di giugno, 5 giorni di cucina tipica, musica, giostre e spettacoli, quindi anche in questo weekend veramente per tutti i gusti. Ma torneremo a ricordarvi un po' di eventi un po' più avanti della nostra mattinata, magari a mezzogiorno meno un quarto, perché adesso si continua con la grande musica dei Beats International, da Be Good To Me, era il 1990.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
7: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: 11:32 minuti, sempre in diretta Radio Vicenza con Martino Montagna fino a mezzogiorno, come sempre, come ogni sabato, anche in questo 27 giugno. Come va? Tutto bene? Spero proprio di sì, perché fuori fa abbastanza caldo, ci dicono, e ce lo dirà comunque anche il nostro uomo del meteo tra pochi minuti. Però prima continuiamo a ricordarvi tanti eventi bellissimi che ci saranno, non questo weekend stavolta, ma il prossimo weekend, addirittura con un appuntamento motoristico che va avanti ormai da 12 anni perché è arrivato alla 12esima edizione. A Breganze c'è il Festival Internazionale, 12esimo Festival Internazionale della Moto Laverda, e con noi c'è uno dei componenti del direttivo del Moto Club, Cristian Fracasso. Buongiorno Cristian.
1: Buongiorno Martino, saluto tutti gli ascoltatori e vorrei cominciare ringraziando intanto Radio Vicenza che da 2 anni ci assiste come media partner ed è presente ai nostri raduni.
0: Noi siamo sempre presenti, ovviamente, dove ci chiamano noi ci siamo, senza problemi.
1: Noi siamo qua al Museo Moto Laverda.
0: Sì.
1: Sono in compagnia del presidente del motoclub Loris Maculan.
0: Sì.
1: E per il museo abbiamo Giovanni Laverda, che è un super esperto, nonché figlio di Generazione Laverda.
0: Ah, però. Bello, bello, bellissimo. Allora, senti, vuoi che già cominciamo a parlare del museo? Magari della festa ne parliamo dopo, così la lanciamo bene. Ma del museo che esiste, che è aperto e che veramente accoglie tanti appassionati, magari ce ne può parlare proprio Loris Maculan. È un museo voluto proprio per tenere, come dire, alta la passione per questi modelli, per queste moto, che ahi noi purtroppo non vengono più prodotte, ma che comunque hanno lasciato un segno importante per il motociclismo italiano. Buongiorno anche a Loris Maculan.
2: Buongiorno a tutti, grazie della vostra accoglienza.
0: Allora, un valido motivo per andare a Breganze a visitare il museo della Moto Laverda.
2: Certamente, anche perché è l'unico museo esistente al mondo dove ci sono più quasi un centinaio di moto.
0: Ah, però.
2: Tutte modelli uno differente dell'altro, perché è stata fatta una raccolta, ringraziando sempre Verne Ricciolini per questo colpaccio cosiddetto che ha fatto, perché il museo era mezzo disperso in tutto il mondo,
0: Che
2: chi viene a vedere il museo avrà una sorpresa, ritornerà indietro di qualche anno, se non molti, quando eravamo tutti giovani.
0: Sì.
2: E aspettavamo solo queste moto per vederle passare, ed era un'aspirazione di tutti averne una in casa.
0: Ecco, il museo quindi sarà aperto ovviamente anche durante l'appuntamento con questa grande festa, no? Quindi con il raduno che è arrivato al 12esimo anno di vita. Quindi sarà aperto in qualsiasi momento?
2: Sì, durante tutta la manifestazione il museo è aperto, ci sono degli orari ovviamente, che basta entrare nel sito del museo, ma comunque il museo durante tutta la nostra manifestazione è aperto, compreso anche il lunedì mattina in occasione del passaggio della storica Milano-Taranto.
0: Che è una manifestazione che passerà proprio per Breganze, quindi un altro appuntamento davvero da non perdere. Quindi complimenti veramente per tenere vivo questo marchio storico. Se pensiamo che Vicenza aveva la sua casa motociclistica, insomma, ci inorgoglisce. E quindi vorrei parlare anche con Giovanni Laverda, che appunto fa parte della famiglia, ed è un'azione importante quella che si fa proprio per tramandare, no, questi capolavori di ingegneria motociclistica che sono stati fatti proprio nel nostro territorio. Buongiorno anche a Giovanni.
3: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, devo dire, insomma, che penso sia comunque ancora un orgoglio familiare, no? Quello di portare avanti questa tradizione della Moto Laverda.
3: Sì, noi in famiglia purtroppo a un certo momento abbiamo dovuto cedere l'attività vera e propria, però è rimasta la passione per questi prodotti e la voglia anche di collezionarli, quindi io oggi sono la terza generazione della famiglia che si è occupata di questo mondo moto, e noi come famiglia abbiamo anche noi appunto una nostra collezione di cui parte è esposta qui al museo come completamento di tutta la gamma prodotto che va dagli anni 50 fino agli anni 90.
0: Ecco, voi della famiglia avete un modello, una moto a cui siete particolarmente affezionati e anche magari da un punto di vista sentimentale, perché comunque vi ricorda qualcosa di particolare?
3: Allora, il modello più famoso a livello commerciale probabilmente è la 750 bicilindrica, che negli anni 70 ha creato il nome del marchio. Però, se dobbiamo considerare tutto quello che è stato fatto, forse la moto più nota e più avanzata a livello tecnologico è stata la famosa 1600 cilindri, che era un prototipo, non è mai andato in produzione, ma fu una sorta di esperimento ricerca e sviluppo che scioccò il mondo nel momento in cui uscì, e si può definire una sorta di MotoGP in anticipo di 20 anni sulla nascita proprio delle altre MotoGP vere e proprie, ed è esposta qui al museo oggi questa moto.
0: Quindi diciamo che si sono un po', come dire, si è anticipato un po', no? L'idea del vostro GP, e quindi sono quelle idee davvero straordinarie che però forse magari arrivano un po' troppo presto e che magari insomma comunque aprono poi la pista, la strada per grandi prodotti, per grandi idee come quelle insomma delle moto. Allora bene, io tornerei con il fracasso se è possibile, se Giovanni Laverda vuol dire un'altra battuta, ben volentieri.
3: No, grazie, benissimo, è stato un piacere, hai centrato proprio il punto rispetto a quello che hai appena detto, che a volte diciamo si è troppo coraggiosi e si guarda troppo in là, e poi succede che appunto si arriva anche in anticipo sui tempi, e questa è una delle cose che effettivamente è successa un po' alla nostra impresa.
0: Va bene. Quindi, Giovanni, grazie. Giovanni Laverda, grazie. E naturalmente complimenti. Chiudiamo un po' ricordando quindi il programma adesso insomma del 12° raduno internazionale della moto Laverda, che si terrà il prossimo weekend, quindi venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 a Breganze, con tante cose da vedere, ma so anche cose insomma da vedere, da ascoltare, perché so che ci sono anche serate, tra l'altro una con il nostro Andrea L di Radio Vicenza. Allora, Cristian Fracasso, dici un po' che cosa accadrà la prossima settimana a Breganze.
4: Allora, cominceremo dal pomeriggio del venerdì 3 luglio con il ritrovo in Piazza Mazzini, dove arriveranno anche parecchi stranieri, nonché abbiamo 14 norvegesi, 2 australiani, tedeschi, austriaci e olandesi, che ogni anno vengono a trovarci.
0: Quindi da tutto il mondo, quindi, amanti della Laverda, è incredibile.
4: Esatto. E cominceremo appunto venerdì sera, andremo a mangiare tutti insieme la pizza da Icio, un nostro carissimo socio, e che fa una grande pizza, Icio Paola.
0: Benissimo.
4: E poi si parte il sabato, che faremo un giro di degustazioni locali qua a Breganze, mattina, pomeriggio, poi faremo una pausa, e a sera, che sarà la serata clou,
0: sì,
4: avremo lo spiedo in piazza accompagnato dalla musica appunto di Andrea.
0: Grande.
4: E avremo anche in esposizione una MotoGP2, con la presenza anche del grandissimo Luca Lunetta, grazie al Team Speed RS e al nostro sponsor Fogliadore.
0: Bene.
4: Quindi c'è tanta roba da vedere, e ci saranno anche altre sorprese.
0: Benissimo.
4: E ecco, la serata si concluderà mangiando e cantando insieme, insomma.
0: Benissimo. E allora insomma l'appuntamento è per il prossimo weekend a Breganze per il 12° meeting internazionale, festival internazionale della moto Laverda. Allora, caro Cristian, io ti ringrazio, e quindi l'appello che facciamo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vicenza è di segnarsi per il prossimo weekend, non questo, quello della prossima settimana, tutti a Breganze, ok?
4: Grazie
3: a tutti.
0: Grazie a voi e buon lavoro ovviamente per l'organizzazione. E adesso
4: siamo pronti e caldi.
0: Benissimo, grandi, così vi vogliamo. 11:42 minuti, la nostra musica prosegue adesso con Helgo.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Allora, facendo due conti, siamo arrivati alle 11.48, ma voi avanzate ancora siete in debito praticamente, perché abbiamo dato una prima tranche di appuntamenti con eventi, sagre, fiere, mostre, eccetera, eccetera, nella nostra bella città, nella splendida provincia di Vicenza, però ne abbiamo tenuti per una seconda parte. E allora eccoci qua con ricordarvi che a Caldogno, fino a domani, c'è il Bunker Fest, che è il festival con concerti, DJ set, laboratori per bambini, spettacoli e chiosco gastronomico. In città San Pietro in Trigogna, tra le specialità spiccano avannotti fritti, sugo alla sampierola e primi piatti con carne alla griglia. A Cagnano, Summer Festival, cucina locale, concerti dal vivo con apertura affidata a Sir Oliver Scardi, che è naturalmente il cantante dei Pitura Fresca. Sagra di San Pietro, Castana, serate all'aperto con cucina tradizionale e musica dal vivo. Ma c'è anche il Palio di Camisano. Oggi il centro storico torna al Medioevo con figuranti, giochi tra contrade, sbandieratori e tamburini. Poi ancora Lumen Festival, ne abbiamo parlato in mattinata, il weekend è dedicato a rap elettronica, musica alternativa con concerti, DJ set e after party. Stiamo parlando di Vicenza, ovviamente, di Campo Marzo. Suoni tra le malghe in altopiano, concerto degli Stellari tra jazz, funk e sonorità contemporanei. Poi ancora Cinema Sotto le Stelle a Vicenza, prosegue la rassegna all'aperto con film per tutti e incontri dedicati al cinema italiano. Sagra di San Piero a Marano Vicentino, in tavola gargatelli al ragù di cortile, grigliate e tradizionale arrosto di Usei Scapà. Adesso io veramente alle 11.50

0: molti di voi scappano a casa a mangiare qualcosa. Festa di San Paolo ad Altececcato, 5 serate, quindi fino a domani, tra stand gastronomico, musica, mercatino. Poi Molvena Hills, la sagra colceresa, festa paesana, ovviamente con cucina tradizionale. Spaccatezze a Tezze sul Brenta, la marcia non competitiva, praticamente domani, è aperta a tutti all'interno del parco. Altri tre ultimi appuntamenti: tango al Golf Club Colli Iberici, quindi siamo a Brendola, appuntamento dedicato al tango con musica e ballo. E infine Smooth Day a Tiene, giornata gratuita domani per provare zumba, pilates e danza. E a Breganze, workshop di yoga, pomeriggio dedicato alla yoga, aperto a tutti. E quindi anche in questo weekend veramente tantissime possibilità, tantissime opportunità. L'importante è che possiate andarci sempre con il sottofondo Radio Vicenza. Ci fermiamo per pochissimo, torniamo per i saluti. A tra poco!
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: È un weekend proprio stupendo, come cantava Vasco Rossi. Sono le 12:01, quindi mezzogiorno passato da pochissimo. Io vi saluto, vi ringrazio, Martino Montagna. Naturalmente il prossimo appuntamento il sabato con sempre Buongiorno Vicenza Weekend, ma poi durante la settimana con tante notizie. Noi di Radio Vicenza questa sera, ma anche domani in questo weekend, siamo tutti a Santo Mio di Malo, quindi per questo grande appuntamento con il Toro lo Spiedo, ma anche il Summer Fest di Santo Mio. Appuntamento da non perdere, perché c'è anche il nostro grande Andrea L, il nostro DJ, che vi farà ballare, vi farà muovere. E quindi tutti a Santo Mio, grazie per l'ascolto e buon weekend con Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
10: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza, la

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
12: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su Spaccio Pannolini.

0: e pannoloni.it. Spaccio pannolini e pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Che parla di te, Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per un incidente. Si viaggia in coda tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia e rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia, poi sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesso con la 13 e l'innesso con la tangenziale di Mestre. Sulla 4 Venezia-Trieste code a causa del traffico alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: In un battibaleno siamo già arrivati a sabato, amici, ben ritrovati con Maurizio Rossi. È il momento di Radio Web puntatona, quella di oggi, quella riepilogativa del nostro magazine, dove andiamo a ritrovare tutte le notizie più interessanti. E lo so, ce ne sono state davvero questa settimana, quindi mi raccomando, vogliamo fare un po' un focus su quelle che sono state le grandi novità. Rimanete con noi.
1: Radio Vicenza.

Bene, qui iniziamo subito perché oggi abbiamo scovato qualcosa che sicuramente vi farà divertire. Dovete sapere che all'interno di Google Earth c'è un simulatore di volo, questo magari non lo sapevate, è un'esperienza che non è esattamente all'altezza di quella che viene offerta da Fly Simulator su un computer o una console, ma comunque ecco, si tratta di un'aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Beh, vediamo un po' come funziona, quali comandi insomma si possono utilizzare. Avete presente Google Earth? Sì, ecco, apritelo magari sul vostro computer. Dovete sapere che nella parte superiore della schermata home, ecco, c'è Esplora Art. Aprite il menu strumenti nella barra dei menu in alto, selezionate poi la voce simulatore di volo. Ecco, consigliamo di farlo dopo aver cercato magari un luogo che vi piace, un luogo particolare, altrimenti ecco, ci si trova da qualche parte sopra l'oceano. E una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono un po' quelli della tastiera e mouse, più precisamente l'aumento della spinta, la diminuzione, l'angolazione verso il basso, l'angolazione verso l'alto, il rollio a sinistra, il rollio a destra, l'attivazione e disattivazione diciamo nel click della simulazione. Beh, non è facile comunque controllare il movimento e orientarsi almeno per la prima volta, ecco, si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. E in caso di schianto a terra compare un messaggio: hai fatto un incidente, riavviare, e quindi da lì si ricomincia di nuovo. Ecco, è un po' un gioco, ma allo stesso tempo veramente è molto molto simpatico. Provatelo.

0: Dopo la musica, amici, noi continuiamo nel nostro appuntamento, perché qui le big tech stanno facendo veramente affari in questo periodo, altro che non pensano alle ferie. Beh, attenzione, non raggiunge certo il valore della fusione che c'è stata tra Paramount, Skydance e Warner Discovery, ma cambierà ugualmente il mercato americano, perché Fox Corporation avrebbe annunciato l'acquisizione di Roku, ecco, per 22 miliardi di dollari. Insomma, nascerà così il terzo più grande player dell'industria televisiva, una transazione che dovrebbe comunque essere completata nel primo semestre del 2026. Fox Corporation, che è stata fondata da Murdoch, possiede canali televisivi tra cui i noti Fox News e Fox Sports, e Tubi, che è un servizio gratis di streaming con pubblicità, che è stato acquistato nel 2020. Offre anche un servizio di streaming con abbonamento Fox One, questo da agosto. Roku è invece l'azienda americana che offre dei servizi streaming di terze parti attraverso della smart TV e dispositivi. In pratica è il diretto concorrente di Amazon. Roku non è presente ancora nel mercato italiano, ma gli utenti possono comunque già acquistare i dispositivi su Amazon ed usare una VPN per, diciamo, aggirare le restrizioni geografiche. La vecchia Now Smart Stick era prodotta proprio dalla Roku. Fox Corporation quindi avrebbe fatto questa offerta, insomma, che non sono bruscolini, ma sono tanti soldi, 22 miliardi di dollari in azioni e cash, e quindi Roku continuerà ad operare come piattaforma aperta, quindi permetterà ancora di accedere a contenuti di terze parti, quelli di Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus e altri, ma sulla home page verrà ovviamente dato il risultato, chiaramente privilegiando un po' i contenuti di Fox.
1: Radio Vicenza. Maggio

Si continua amici, perché adesso parliamo anche di Anthropic. C'è un modello di intelligenza artificiale che è stato dichiarato troppo pericoloso per il rilascio pubblico, quello che certo ha scovato già migliaia di vulnerabilità su Firefox, ad esempio, che ha le capacità anche di cybersicurezza che sono quelle più forti al mondo, e potrebbe essere stato accessibile, però attenzione, a un gruppo legato alla Cina che a tutti spaventa. Secondo un report di Semaphore, la decisione della Casa Bianca di imporre delle restrizioni all'esportazione di Mythos è stata motivata proprio in parte dal timore che questo modello fosse stato già compromesso. Quindi, se il governo cinese ha effettivamente avuto accesso a Mythos 5 o Fable 5, le implicazioni per la sicurezza nazionale sono molto serie. Il governo potrebbe tentare di replicare il modello tramite la distillazione, il metodo con cui un'intelligenza artificiale, diciamo così, studia, che viene addestrata sugli output, sulle uscite, insomma, di un modello più avanzato per replicarne il comportamento. Stesso metodo che avrebbe anche usato DeepSeek su scala industriale, a detta di Anthropic, per il quale avrebbe inserito anche delle salvaguardie prima nascoste e poi visibili anche sul loro Fable 5. La Casa Bianca non ha commentato il report. In un post su X, il consigliere di Trump, David Sachs, non menziona la Cina, si concentra invece sulla presunta possibilità di fare quello che si chiama il jailbreak di Fable e Mythos, cosa che Anthropic comunque per il momento ha negato.

0: Andiamo ancora avanti in questa puntata, amici, parliamo di intelligenza artificiale, ma anche attenzione di malware. Direte voi cosa c'entra e c'entra come. Microsoft stessa ha rilevato infatti diverse campagne di ingegneria sociale che sfruttano la popolarità di chatbot di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e Cloud. I cybercriminali cosa fanno? Ingannano le ignari vittime con del phishing, il malvertising e tecniche di SEO, questo con lo scopo di installare dei malware e rubare le credenziali o attuare delle truffe finanziarie. Quindi l'azienda ha un po' descritto quelli che sono stati i casi più recenti. La prima campagna sfrutta la popolarità di ChatGPT. Proprio all'inizio di maggio sarebbero state inviate oltre 100.000 mail di phishing in un singolo giorno a varie aziende. Il messaggio, che sembra provenire da OpenAI, invita l'utente a fornire un nuovo metodo di pagamento, questo entro 7 giorni, per continuare ad accedere a ChatGPT Plus. E dopo una serie di reindirizzamenti, come si fa in questi casi, si arriva ad una pagina in cui devono essere inseriti nome e cognome, indirizzo di residenza e i dati della carta di credito. Una simile tecnica è stata anche utilizzata per ingannare gli utenti di cloud. In questo caso i destinatari ricevono le mail che riguardano una presunta violazione dei termini di servizio, quindi è necessario seguire delle istruzioni in un PDF allegato per presentare l'appello, e cliccando poi su un link inserito nel PDF viene infine aperta una falsa pagina di login alla Microsoft, e tramite un attacco, insomma, i cybercriminali intercettano quelli che sono i token di autenticazione, e a questo punto potete ben capire che sono loro a prendere il comando della situazione.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica. Incredibile, dico quello che sto per dire. C'è un personaggio che potrebbe veramente debellare lui stesso da solo la fame del mondo. E questo personaggio è Elon Musk. Attenzione a quello che vi dico, 1.000 miliardi di dollari, che è una cifra che il cervello umano forse neanche ha progettato per comprendere. La usiamo come se fosse un numero, ma è più simile ad una distanza astronomica tradotta in valuta. Elon Musk è ufficialmente il primo trilionario della storia. Beh, proviamo un po' a capire che cosa significa questo. Per contare 1 milione di secondi si impiegherebbe 11 giorni e mezzo. Per arrivare ad 1 miliardo di secondi sarebbero necessari 31,7 anni, buoni qua. 1 trilione di secondi invece, pensate, corrisponde a 31.700 anni. Per raggiungere questo intervallo temporale, partendo da oggi, il conteggio sarebbe dovuto iniziare nel Paleolitico, quando c'era l'uomo di Neanderthal. Ecco, ora cambiamo metodo di misura. Immaginiamo magari di guadagnare 1 milione di dollari per ogni metro che noi camminiamo. Partendo da Times Square a New York si raggiungerebbe 1 miliardo, arrivando al Museum of Modern Art, qualche centinaio di metri. Per 1 trilione si dovrebbe camminare per 1.000 chilometri, magari da Times Square a Dayton, nell'Ohio. 9 giorni e mezzo di cammino ininterrotto. Ecco, una banconota da $1 pesa esattamente 1 grammo, 1 milione di banconote pesa 1 tonnellata, circa, diciamo così, quanto 5.000 belle balenottere azzurre più grandi mai esistite, che possono raggiungere le 200 tonnellate impilate magari una sopra l'altra. Beh, quindi impilando 1 milione di penny si otterrebbe, pensate, una colonna alta circa 1 migliaio, quasi 4 volte l'altezza dell'Empire State Building. Con 1 trilione di penny la stessa colonna sarebbe così alta da raggiungere la Luna e tornare sulla Terra 2 volte. Avete capito chi è lui, Elon Musk? 1 trilione di dollari, insomma, più che sufficiente a risolvere, come dicevamo, la fame del mondo intero entro il 2030. È incredibile che, insomma, una ricchezza così sia concentrata nelle mani di una persona.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Tempo a nostra disposizione letteralmente volato, amici, siamo arrivati alla conclusione di questo contatto insieme ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi anche per questo sabato. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro contatto come sempre che viene rinnovato a lunedì. Vi aspetto alla solita ora su questa radio, intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: pubblicità.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione

0: Del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano rallentamenti con code causati da lavori in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Mentre per traffico intenso si viaggia a rilento verso Venezia tra Brescia Ovest e Verona Sud e si verificano incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Ricordiamo poi che lo svincolo di Sirmione è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero, rallentamenti con code in direzione dell'Austria tra Verona Nord e Rovereto Nord e rallentamenti verso Modena tra Rovereto Nord e Affi, causati da traffico intenso. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato in direzione dell'Austria alla barriera di Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

quarto e ultimo weekend di giugno, puntata 26 dell'anno in corso. Questa è la classifica musicale della nostra radio dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Sono le 15 le più trasmesse. Questa è la radio data top 15.

0: appuntamento di sabato 27 per chi ci ascolterà in replica domenica 28. Oggi sono tre le nuove entrate. Partiamo dalla prima di queste in quindicesima, dal titolo Watch It Burn, è un'intensa traccia pop rock che esplora il passaggio dalla sofferenza alla liberazione. Lei è Katy Perry.
1: Numero 15.

0: Katy Perry abbandona le produzioni più controverse del recente passato per ritornare a sonorità più rotonde che strizzano l'occhio alle sue radici pop rock. Prima di tre new entry in quindicesima. La prossima è in fortissima flessione, non solo esce dalla top 5, ancora di più. Sembra prossima all'uscita della nostra 15 Power. Giovanotti Alfa, il titolo è Buon Vento.
1: Numero 4.

0: buon vento unisce lo stile inconfondibile di Lorenzo all'immaginario generazionale del giovane Alfa, risultando perfetto per l'estate grazie alle sue sonorità luminose e avvolgenti. Sentito al numero 14. Tra quelle in forte flessione contiamo anche la prossima che è lasciata la top 10. Sembra anche lei purtroppo indirizzata a lasciare questa che è la classifica delle nuove e nuovissime. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Il titolo è Sorry, scusa lo siento.
1: Numero 3.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, in onda nel weekend, insieme a Roberto Donato.
1: Numero 12, nuova entrata.

0: suona in tredicesima i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. E dopo diverse canzoni in flessioni, questa è la seconda in modalità nuova entrata. Una ballad estiva, coraggiosa e matura, che punta sulla profondità emotiva piuttosto che sul ritmo di cassa dritta. Insieme a Emma Fabri Fibra, la loro antidroga. In quella appena sentita, l'amore viene paragonato a un trip. La persona amata diventa una sana abitudine, una droga a cui è impossibile rinunciare. Dalla 12 alla 11 con i Crossroads e Claire. Questa è Prendila Così.
1: Numero 11.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15. Nelle prime settimane estive siamo qui con le canzoni che suonano già da tempo della bella stagione. Sentite due delle tre nuove entrate tra la quindicesima e la undicesima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo quarto e ultimo weekend di giugno, sabato 27, e per chi ci ascolterà in replica domenica 28. Si riparte con Marguerite, la sua anche questa inflessione, Belle Vie.

0: numero 10, Belle Vie di Marguerite, singolo pop francese solare ed emotivo che anticipa un nuovo album. Belle Vie, pezzo che prende il nome dal quartiere parigino in cui l'artista è cresciuta. È un racconto intimo e pieno di gratitudine, perfetto per l'estate grazie alla sua melodia avvolgente e luminosa. Ci sono i The Mouse adesso in Radio Data Top 15 con Roberto Donato, Lose Myself.
1: Numero 9.

0: Lose Myself, pezzo che lascerà spazio alla terza e anche più alta nuova entrata di oggi. Sarà necessario la prossima ascoltarla attentamente, perché già solo il titolo la dice lunga. L'ultima canzone di Iuli e Biagio Antonacci, che è una ballata pop melodica, intima e matura. Pezzo che evita i toni del rancore per concentrarsi sulla bellezza di un confronto onesto prima di dirsi addio. La fine di un rapporto senza rabbia, ma con la consapevolezza dei propri errori e il bisogno di non lasciare parole in sospeso.
1: Numero 8, nuova entrata.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: prima la più alta nuova entrata di oggi al numero 8 di Iuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Poi questa al numero 7 di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Adesso, un po' prima di mettere piede in top 5, c'è Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore.
1: Numero 6.

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto.

0: terzo e ultimo frame di questa puntata in onda negli ultimi giorni di giugno, la Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram o FB. Seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono il vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti. Partiamo dalla quinta, la nuova di Bruno Mars, On My Soul.
1: Numero 5.

0: numero 5, Oh My Soul di Bruno Mars, ha proprio quella magia capace di unire il presente con il passato. È il classico pezzo che rinfresca in questa estate, ma che nel contempo ti fa viaggiare indietro nel tempo. Un pezzo impregnato del sound classico degli anni 70. Quella sensazione ritmica e quegli arrangiamenti rimandano immediatamente alla golden age del soul e del funk. A proposito d'estate, questa è assolutamente meno retro e più attuale in linea con le sue precedenti. Baby K, Tuca, Macarena.
1: Numero 4.

0: e soprattutto la nostra. State con noi, non ve ne pentirete. Sulle nostre frequenze non mancherà mai la musica che più vi piace. Sentita prima Baby K al numero 4 con Tuca Macarena, poi questa di Merca in Cremont al numero 3 Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors. Adesso al numero 2 questa di Chaka Khan e Snoop Dogg, che mi rinfresca e mi riporta indietro a quelle estive degli 80s. Boogies in My Soul.
1: Numero 2.

straordinaria. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie See My Soul, un pezzo nato per far ballare e sudare sotto la console. Ciò dimostra come certi suoni non invecchiano mai, ma cambiano solo d'abito. Il tributo a I Feel For You, l'intro di Snoop Dogg, riprende esplicitamente il leggendario campionamento rap del classico di Chaka Khan del 1984. È un instant rewind mentale fantastico. Sulla mia timeline scorrono già i titoli di coda. Facciamo in fretta, presentiamola, la nostra per la seconda settimana numero uno. Karol G, Viando por el Mundo, dalla Radio Data Top 15 e da Roberto Donato. Alla prossima, nel prossimo weekend. A tutti.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ma dove vai?
5: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
4: E ce la fai in un paio d'ore?
5: Certo, vado a Confartigianato Persone.
6: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
4: Ma mica sei artigiana.
5: Non serve.
7: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:07.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
8: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi.
7: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali: tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
9: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto. Per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buon pomeriggio. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Sirmione. E proprio lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per le 17 di domani. Segnaliamo poi, per traffico intenso, code in uscita a Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, in direzione dell'Austria, si viaggia a rilento per traffico intenso tra Affi e Rovereto Nord e in colonna per un incidente tra San Michele e Trento Nord, in direzione Modena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, continuano invece le code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza, in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta. Si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: E se te lo chiedono?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Un sabato letteralmente equatoriale per le temperature che si stanno registrando in queste ore in tutta la provincia. Siamo sui 37-38 gradi nelle località di pianura, 29 gradi ad Asiago, ma sono temperature purtroppo destinate ancora a crescere nelle giornate di domani e di lunedì, quando l'alta pressione darà sicuramente il meglio o il peggio di sé, dipende dai punti di vista. La situazione non cambia almeno fino a martedì, quindi sole ovunque con qualche annuvolamento pomeridiano in montagna. Attenzione a martedì, lentamente l'alta pressione inizia a flettere perché arriva un blando fronte freddo settentrionale che già martedì sera potrebbe produrre dei fenomeni localmente molto violenti, soprattutto sulla fascia prealpina vicentina, ma anche nella pianura a nord della città. A seguire, da mercoledì temperature in calo, già mercoledì avremo delle massime attorno ai 32-33 gradi, ma sarà soprattutto giovedì e venerdì che potremo apprezzare il cambiamento con un ulteriore calo termico di 2 o 3 gradi, tanto che venerdì e sabato ci ritroveremo con temperature attorno ai 31 gradi, quindi in vista c'è la fine dell'onda calda. Tutto da capire ciò che accadrà successivamente, perché anche nella prima decade di luglio potrebbe esserci qualche nuovo acuto dell'alta pressione. I prossimi aggiornamenti a seguire, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio. Amigos in la...

0: cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 4 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori, nonché rallentamenti in uscita proprio a Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Inoltre lo svincolo di Sirmione è chiuso per lavori fino alle 17 di domani in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Sempre a proposito di lavori, sulla A4 Brescia-Padova vi anticipiamo poi che dalle 22 di stasera alle 6 di domattina verrà chiuso il tratto in direzione Venezia tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità.

Disponibilità immediata, niente attese, niente dubbi, solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni, stare bene, conviene, aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, in questi minuti il traffico sulle autostrade del Nord-Est risulta regolare. Vi ricordiamo però che lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova fino alle 17 di domani è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Altri lavori sulla A4 Brescia-Padova sono in programma questa notte tra le 22 e le 6 e causeranno la chiusura del tratto in direzione Venezia tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Inoltre, dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina sarà chiuso per lavori anche l'uscita di Mira Oriago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.
12: Cosa so?

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Energia! Beh, amici, oggi abbiamo una vista fantastica. Siamo a Centrale di Giuliano, si dice così? Un posto meraviglioso. Siamo venuti a mangiare in collina oggi e ci siamo fermati qui perché abbiamo veramente bisogno di aria anche noi. Aldo Fontana con voi, ragazzi, su Radio Vicenza anche oggi pomeriggio. Ebbene sì, ebbene sì. E fino alle 19. Voglio salutare Martino che ha ascoltato molto attentamente questa mattina e ho capito che c'è il raduno Laverda a Breganze la settimana prossima, al quale non mancheremo perché abbiamo tantissimi amici da quelle parti, quindi verremo a trovarvi. Bene, ragazzi, diamo la linea allo studio, torniamo in diretta tra poco.

0: Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa?
1: Radio Vicenza in diretta anche oggi pomeriggio, al fresco, come vi stavo dicendo prima. Non abbiamo fatto i colli iberici, ma siamo rimasti nella zona dove abbiamo fatto il Torrino Story ieri sera, e poi vi racconterò un po' di come sono andate le cose, saluteremo un po' di amici, di amiche, intanto ragazzi, è tutto il pomeriggio che siamo qui. Volevamo andare sull'altopiano di Asiago, dove probabilmente andremo stasera, ma ci siamo fermati qui perché abbiamo scoperto che si sta bene anche in collina, e quindi siamo qui ancora al fresco. Non oso pensare, anche perché vedo tutta la foschia che c'è giù, che caldo farà in pianura, no? Torniamo tra poco, ragazzi.

0: pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

Radio Vicenza in diretta con Aldo Fontana, pomeriggio caldissimo, però ragazzi noi faremo un bel salto in montagna, abbiamo già deciso, infatti salutiamo già subito in apertura gli amici dell'altopiano di Asiago, dove andremo a fare un salto stasera per prendere un po' d'aria, perché abbiamo bisogno veramente di arieggiare. Un ringraziamento speciale va agli amici che sono venuti a trovarci ieri sera al Torino Story, grande appuntamento Torino Story ieri sera. Voglio salutare le ragazze del Famila di Schio, in particolar modo la biondina un po' tremenda, ecco, la salutiamo, ciao ragazze, ci siamo divertiti anche ieri sera, voi mi sembra di sì, noi sicuramente tanto, anche perché quando vediamo persone sorridenti e allegre siamo sempre molto contenti. Torniamo tra poco ragazzi, Radio Vicenza con Aldo Fontana, energia.

Allora, come vi stavo dicendo, siamo in questa oasi di tranquillità sopra centrale di Zugliano, dove dovremmo mettere un bel ponte radio anche qui. Voglio salutare gli amici che ci ascoltano sui 104.7 da Piovede Rocchette, questa è Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana, e giornata bella, bellissima, caldissima, e voglio ricordarvi che domani saremo a Posina, a Castagnara, credo, di Posina, con Diego Bonato, con un Remember Radio City, la radio che ha fatto la storia nell'Alto Vicentino, e che tra parentesi era posizionata anche da queste parti qui con un ponte radio. E saluto Tony Conte, saluto tutti gli amici che ci verranno a trovare domani a Castagna di Posina, praticamente per andare al lago di Posina, ok? Ci vediamo lì al fresco domani sera a partire dalle 18, non mancate, vai ragazzi!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Vicenza. Weekend.

0: The Hits.
1: Your Hits Music Station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Un sabato letteralmente equatoriale per le temperature che si stanno registrando in queste ore in tutta la provincia. Siamo sui 37-38 gradi nelle località di pianura, 29 gradi ad Asiago, ma sono temperature purtroppo destinate ancora a crescere nelle giornate di domani e di lunedì, quando l'alta pressione darà sicuramente il meglio o il peggio di sé, dipende dai punti di vista. La situazione non cambia almeno fino a martedì, quindi sole ovunque con qualche annuvolamento pomeridiano in montagna. Attenzione a martedì, lentamente l'alta pressione inizia a flettere perché arriva un blando fronte freddo settentrionale che già martedì sera potrebbe produrre dei fenomeni localmente molto violenti, soprattutto sulla fascia prealpina vicentina, ma anche nella pianura a nord della città. A seguire, da mercoledì temperature in calo, già mercoledì avremo delle massime attorno ai 32-33 gradi, ma sarà soprattutto giovedì e venerdì che potremo apprezzare il cambiamento con un ulteriore calo termico di 2 o 3 gradi, tanto che venerdì e sabato ci ritroveremo con temperature attorno ai 31 gradi, quindi in vista c'è la fine dell'onda calda. Tutto da capire ciò che accadrà successivamente, perché anche nella prima decade di luglio potrebbe esserci qualche nuovo acuto dell'alta pressione. I prossimi aggiornamenti a seguire. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: All the hits.
1: Your Hits Music Station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
5: More music.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops.

o da Bergamo o da Bologna, noi saremo a Formentera, grande appuntamento con un martedì, un mercoledì italiano al Picala, Cala Saona, che è una cala un po' particolare, in una zona abbastanza remota di Formentera, ma abbiamo questo Picala Beach Club che ci ospita, ex diciamo amici del Bananas, e quindi veniteci a trovare, non mancate.

0: Energia, il pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Cambia il tuo modo di

0: Dormire? Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Radio Vicenza, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi ricordiamo che per lavori questa notte saranno chiusi dalle 22 alle 6 il tratto tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia della A4 Brescia-Padova e dalle 21.30 alle 5.30 l'uscita di Mira Oriago per chi proviene da Milano della tangenziale di Mestre. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Siamo entrati nel secondo blocco del nostro appuntamento Energia su Radio Vicenza, seconda parte dalle 18 alle 19 con Aldo Fontana. Energia. E voglio salutare anche gli amici, credo si chiama ancora Blue Planet, della piscina di Montecchio Precalcino, dove siamo stati l'anno scorso e dove sappiamo che abbiamo i nostri colleghi di Radio Vicenza ogni tanto che vengono a fare un salto. Allora, diamo la linea allo studio, salutiamo appunto gli amici che si stanno arrostendo in piscina, ma anche gli amici che ci ascoltano dal mare, perché noi siamo presenti anche sulle spiagge, in DAB, in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, sto scherzando, in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Torniamo tra poco.

0: Italia Starter Pack.
1: Energia su Radio Vicenza con Aldo Fontana, tra i vari appuntamenti voglio ricordarvi che noi saremo venerdì prossimo a Luglio Velese, si dice così, no? Luglio Velese a Velotastico con KDJ e con noi di Radio Vicenza, quindi veniteci a trovare, saremo al fresco a Velotastico, grande appuntamento assolutamente da non perdere, nel quale vi aspettiamo numerosi e copiosi. Vi ricordo, visto che abbiamo bisogno proprio di fresco in questi giorni, che saremo anche a Castana di Posina domani sera, a partire dalle 18, Castana di Posina, dove sarà questo posto per andare al lago di Posina, che salutiamo gli amici del lago di Posina, in particolar modo Nicola. Vai ragazzi, torniamo tra poco.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

Amici, amici di Radio Vicenza, ragazzi, come si sta in città? Siamo stati ieri, ragazzi, giornata non calda, caldissima, anche perché qua bisognerà ripiantare tanti alberi, perché veramente c'è il porfido per terra, il cemento, è stato tutto cementificato anche a Jesolo, non è solo questione di città. Però, ragazzi, avete sentito che caldo viene su alla sera dal pavimento? E allora bisogna piantare erba, alberi. Un ringraziamento speciale ancora agli amici del Torino Story. Credo sia Lucia, quella biondina un po' tremenda, adesso ho capito anche come si chiama, credo di non sbagliarmi. Salutiamo ancora, grazie per essersi venuti a trovare. Noi vi diamo appuntamento a tra poco, ancora una volta su Radio Vicenza.

Ancora energie, ragazzi, Radio Vicenza con Aldo Fontana. Vi ricordo che sabato prossimo saremo anche a Villa Italia a Padova e mangeremo bordo piscina, musica italiana, insomma un sacco di confusione a Villa Italia a Padova. E poi da domenica cominciamo al fresco, veramente, finalmente cominciamo al fresco, saremo alle Melete. Alle Melete in Baita Solaia, ex Solaia, Melete 2000, quindi vi aspettiamo domenica prossima, non questa, la prossima, Melete 2000, vai ragazzi! She's

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Abbiamo finito anche oggi, noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo e appunto sabato saremo a Padova, ma domenica siamo già appunto, come vi dicevo prima, alle Melette in cima, in Baia Tassolaia, è aperta anche la seggiovia Melette, che ci riserveranno tante grandi sorprese. È stato bellissimo, ringrazio ancora tutti gli amici che sono venuti al Torino Story ieri sera. Noi ci sentiamo sabato prossimo ovviamente dalle 17 alle 19. Sono un po' ancora un po' rinco. Bene ragazzi, cediamo la linea allo studio a Vicenza. Vai ragazzi!

0: Weekend, Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits.
1: To me up.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. E intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
6: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. Ad aree manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi.
5: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
7: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto. Per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, attualmente il traffico sulla nostra rete è regolare. La A27 Venezia-Belluno, di competenza di Autostrade per l'Italia, è invece chiusa in entrambe le direzioni, tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, a causa di un veicolo in fiamme. Inoltre, prima delle uscite obbligatorie, si sono formate code. Vi ricordiamo che fino alle 17 di domani lo svincolo di Sirmione dell'A4 Brescia-Padova è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Inoltre, dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, sempre per lavori sull'A4 Brescia-Padova, verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Viabilità. Luce verde, Veneto.
3: Bentrovati, fine settimana caratterizzato da un netto incremento del traffico stradale e autostradale dovuto all'inizio dei grandi spostamenti estivi e alle gite fuori porta verso le località balneari e montane, complice anche il caldo estremo. Ricordiamo a chi deve percorrere la 4 Milano Venezia che per urgenti lavori sino alle 17 di domani resterà chiuso lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Ancora in A4 per lavori notturni dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Verona Sud e Soave verso Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli in entrata di Verona Sud e di Verona Est, sempre verso Venezia. Lavori notturni anche sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30, completamente chiuso l'ingresso autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Auriago e Spinea. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
8: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
12: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
13: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
14: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.

0: Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Un sabato letteralmente equatoriale per le temperature che si stanno registrando in queste ore in tutta la provincia. Siamo sui 37-38 gradi nelle località di pianura, 29 gradi ad Asiago, ma sono temperature purtroppo destinate ancora a crescere nelle giornate di domani e di lunedì, quando l'alta pressione darà sicuramente il meglio o il peggio di sé, dipende dai punti di vista. La situazione non cambia almeno fino a martedì, quindi sole ovunque con qualche annuvolamento pomeridiano in montagna. Attenzione a martedì, lentamente l'alta pressione inizia a flettere perché arriva un blando fronte freddo settentrionale che già martedì sera potrebbe produrre dei fenomeni localmente molto violenti, soprattutto sulla fascia prealpina vicentina, ma anche nella pianura a nord della città. A seguire, da mercoledì temperature in calo, già mercoledì avremo delle massime attorno ai 32-33 gradi, ma sarà soprattutto giovedì e venerdì che potremo apprezzare il cambiamento con un ulteriore calo termico di 2 o 3 gradi, tanto che venerdì e sabato ci ritroveremo con temperature attorno ai 31 gradi, quindi in vista c'è la fine dell'onda calda. Tutto da capire ciò che accadrà successivamente, perché anche nella prima decade di luglio potrebbe esserci qualche nuovo acuto dell'alta pressione. I prossimi aggiornamenti a seguire, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica,

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 20:08.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di domenica fino alle 5.30 di lunedì 29 giugno verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Per lavori sulla 4 Brescia-Padova fino alle ore 17 di domani domenica 28 giugno resterà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Now, time for a summer hit.
15: Radio Vicenza, the new hit.
14: Our summer hits.
16: Oh my god, it's amazing.
14: Now, another summer hit.
17: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
18: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
7: Radio Vicenza.
8: Time o'clock.
9: Sono le 21 e un minuto.
10: Time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
10: Four summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 27 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 28 giugno. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 del 27 giugno fino alle ore 6 di domenica 28 giugno verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle ore 22 di sabato 27 giugno fino alle 5:30 di domenica 28 giugno verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in ambo le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: sempre.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 23.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 27 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 28 giugno. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 del 27 giugno fino alle ore 6 di domenica 28 giugno verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle ore 22 di sabato 27 giugno fino alle 5:30 di domenica 28 giugno verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in ambo le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
6: Ehi tu, che radio ascolti?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.

0: dientes. Enséñame los.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 27 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 28 giugno. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 del 27 giugno fino alle ore 6 di domenica 28 giugno verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle ore 22 di sabato 27 giugno fino alle 5:30 di domenica 28 giugno verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in ambo le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
4: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: This is Ellie Goulding.
8: What's up? It's Bebe Rexha.
9: I'm Jonas Blue.
10: I'm Mabel and this is my song.
11: Le hit di Radio Vicenza. Radio VIP Party.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Hit music. Sounds like this.
0: Radio Vicenza. Weekend.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.